0: Hello.
1: Hello.
0: Garbuni Mwaja Hali Salama. Hello. Hello. Tafauti ya redi.

Asina ma owami, ankala vamocha nato. Asina ma ontakwani, ankala ntakwani. Hayato, asina mane owani, ankala vamocha nato. Asinama ontakwani, ankala ntakwani. Nteko wawani.

Bill Unioni ni kumanelewo i hapari kuma u Zambezia. Vinjuma ora zi 50 minuti, non vi ora so himno tu hansi ni stuccio varrati msambiti mso provinciale o caldergato. Parra vide gli avarrani, bon final di Simano Guinea-Bissau, Baku, Tabanga Jazz.